0: tan sach paiye pauri
1: chitay pauri chitay andar sa ko dekh na tri het chalaenda aape de vadaiya aape hi karam karaenda vado vada vad vedvi sir se tande laenda nadru patti je kare su